0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica.

0: di te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino. New play.
5: Ultimo. Romantica. Però...

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Love.

0: i numeri uno passando qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San, radio San Marino. San Marino. San Marino Power Play.
3: Buongiorno. Sono le 6.

0: Radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Love.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno e buon weekend, ciao da Marco Corone. In questo momento sono le 7, diamo la linea al meteo e poi partiamo con la nostra versione weekend.
0: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Per questo sabato e domenica prevediamo tanto sole, ma anche con il caldo che torna a intensificarsi, temperature massime che torneranno anche ad avvicinarsi ai 34-35 gradi. E poi attenzione, lunedì e martedì giornate più variabili. Nelle ore pomeridiane e serali passeranno dei temporali, fenomeni magari di breve durata, ma ripeto, lunedì e martedì un po' più di instabilità e a quel punto anche con il rischio della grandine. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Luciano Pavarotti, comincia il nostro appuntamento versione weekend. Stabiliamo un contatto. Ma chi è?
1: Io sono Marco.
0: E allora?
1: Quindi per favore, ti prego, fai piano oggi, non urlare che io devo dormire. Grazie.
0: Grazie, prego.
2: Bene. No, non bene, male, molto male.
0: Esatto. No, perché io e Paolino Zenti non è che siamo arrivati così. Cioè, avevamo anche noi voglia di rimanere a letto, no? Però siamo qui perché abbiamo il nostro compitino del fine settimana su Radio San Marino, cioè accompagnarvi fino alle 9, speriamo con il buon umore se magari avete una giornata un po' intensa, e quindi accompagnarvi con i contributi della community che ogni pomeriggio dalle 16 alle 17 replica la sera dopo le 20, cercando di strapparvi un sorriso, e poi con il sondaggione Rewind.
3: Momea Deg, tutta sta roba, da fe che è?

0: Mind.
1: Quello che state ascoltando è Stabiliamo un contatto Day and Night, la musica ma anche i nostri interventi che sono motivati un po' dai vostri vocali. Ah, a proposito, ricordiamo come partecipare con
2: nota vocale al 335 104 1027.
1: Sì, perché Stabiliamo un contatto Day and Night, scusate se lo ripeto, ma vive grazie ai vostri messaggi. Cioè io vado come un po' alla raccolta e differenzio le varie rubriche che poi nascono grazie ai vostri vocali.
3: Ciao Marco, farei anche la raccolta, ma
1: cosa?
3: Le make te la fase differenziata.
1: Quello che ho detto.
3: Nel senso che questa il butto in via,
1: no.
3: Questa il butto in via, questa il butto in via.
1: Ma non è
3: vero. Butta via tu.
1: Non c'è nessuno che si salva.
3: Non ce ne salviamo mezzo.
1: Vabbè, dai. Forse uno lo salviamo, guarda, per il vostro brano preferito.
4: Ciao Marco. Allora,
1: ciao,
4: vorrei un qualcosa che ci dà la carica.
1: Vai.
4: Per tutti quanti che devono ritornare al lavoro.
1: Sì.
4: Queen, Don't Stop Me Now.
1: Va
4: grazie,
1: bene.
4: Ciao.

0: Rewind.
1: Siete su Radio San Marino e sta per arrivare la nostra radionovela preferita, questa.
2: Complici in due come Thelma e Louise.
1: Che poi una volta avevamo utilizzato anche la sigla di Giorgia, come Thelma e Louise. Com'è che faceva?
3: Come Thelma e Louise.
1: Esatto, faceva così, brava.
3: Thelma e Louise, ma avevano incontrato Brad Pitt.
1: Sì, nel film.
3: Io ancora sto Brad Pitt. Non l'ho visto, non mi è mai capitato che mi entrasse dentro un negozio. Vabbè.
1: Aspettiamo,
3: siamo in attesa.
1: Ecco, avete capito, lei è Sabri, ma c'è anche Barbara? Che ride. Cosa ridi?
4: No, già ho riso a sentire l'intro della nostra rubrica, ma te stai male. Vai, che adesso ti ascolto. Vai,
1: sentiamo, Sabri.
3: Nel frattempo, quasi ti dovrei raccontare una cosa, ma? Io quasi te la racconterei tipo come i fichi d'India, perché veramente, cioè, questa è l'altra sera è venuta una nel negozio a scorreggiare.
1: Ma davvero?
3: Sì, anche se non ci credi, è proprio così. Tra l'altro io ero seduta, era vicino a me, mi ha quasi scorreggiato in faccia. Cioè, secondo te, è normale che mi succedano tutte queste cose? Perché io veramente, Lourdes si asciuga tutto, non lo so, io sono avvilita, non so più cosa fare.
1: Non ci credo.
4: Sono morta
1: anch'io,
4: non ci posso credere.
1: Ce la fai?
4: Ce la faccio.
1: Non ce la fai a dire niente, Barbara?
4: Ce la faccio rispondere.
1: Vabbè, salutiamo allora, ci congediamo da voi e da loro due. Come chi sono loro?

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mind.
1: Siete pronti per il nostro supereroe?
2: Plagio, plagio me.
1: Paolo.
2: Fai do re mi, ma sei un plagio man. Plagio, plagio man. Io smaschererò tuo plagio.
3: Come si fa? Come si fa?
1: In un certo senso sì, Paolo.
4: Caro Marco, te la ricordi? Gente come noi di Ivana Spagna, com'è che faceva?

0: ecco, potrebbe venire un certo déjà vu, sì, con Last Christmas degli UM, se senti un attimo,
1: il
0: senti
1: giro,
0: sì,
1: il giro più o meno è quello, dai.
0: Ma addirittura nel 94,
1: che è successo?
0: Una certa Jan Arden aveva realizzato una canzone intitolata Insensitive che somiglia.
1: Sentiamo?
0: Sentiamo.

0: Coincidenze.
1: Ivano Spagna ne ha fatte parecchie, mi sa, di coincidenze. No, l'avevano dai. Pizzicata più volte Striscia la Notizia.
2: Vabbè, dai.
1: Mi ha paura quelle. Che non siano coincidenze.
2: Ah no? Vabbè, dai.
1: Contatto il verito, ciao Marco.

0: Fa così.
1: Avete presente il format Cucine da Incubo? Ecco, c'è lei, adesso ai fornelli. E infatti ci colleghiamo con casa sua. Anto?
2: Ciao a tutti e oggi faremo gli spaghetti al pesto del vicino.
1: Ah, com'è?
2: Perché hai risaputo che l'erba del vicino è sempre più verde, vero?
1: Ma sei sicura?
2: Sì,
1: vabbè.
2: Quindi mettiamo a bollire in acqua salata o eventualmente anche acqua di mare, è vero?
1: Acqua di mare.
2: Un chilo di spaghetti numero 5.
1: Un chilo?
2: Se non avete gli spaghetti in casa potete sempre utilizzare i curzul che avete nella scarpiera. Sì, dai, i curzul, cioè
1: sono?
2: I lacci delle scarpe di tutto il condominio, appunto.
1: Sì, vabbè, dai.
2: Scolate la pasta o il curzul.
1: Ma che schifo!
2: E aggiungete il trito di erba del vicino.
1: Trito di
2: che
1: erba.
2: Che comprende ovviamente
1: cosa?
2: Gramigna, ortica, rosolaccia, betulla e marijuana.
1: Marijuana no.
2: No, cioè scusate, volevo dire maggiorana.
1: Ecco.
2: Aggiungete olio di ricino in abbondante quantità e i nostri spaghetti al pesto del vicino saranno pronti per essere gustati. Ottimi e depurativi, abbinati ad un vino fresco frizzante.
1: Sì.
2: Buon appetito da Cote Buttato e dall'Anto. Ciao a tutti e buon appetito.
1: Sì, a me mi è passata la voglia. Ma sentiamo cosa dice uno chef stellato.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Per questa ricetta io ti do 10.
1: Davvero?
3: Come i bicchieri di bicarbonato che mi servono per

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però...

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection, card spettacolari con effetti incredibili mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: sì. Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: Eh sì, ma sono già bravi gli ascoltatori, quelli della community di Stabiliamo un Contatto, perché si inventano delle siglette dal nulla e noi in questo spazio ve le faremo ascoltare. Viva la sigla! Sentiamo Chiara.
2: Non ho l'età.
1: Sì?
2: Non ho l'età.
1: Che bella!
2: Per dormire bene.
1: E quindi?

0: Vorrei,
1: anche noi lo vorremmo.
0: Lo vorrei tanto.
1: Sì?
0: Ma non ci riesco.
1: Vabbè,
0: E allora sai.
1: Dimmi, cosa fai allora?
0: Io dormirò.
1: Quando?
0: Col sondaggio.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic.
2: Ancora buona giornata a tutti, sono le ore 10 in compagnia di Anna Gaspari fino a mezzogiorno in questo 30 maggio. Devo dire che questa mattina quando mi sono svegliata prestissimo, non erano neppure le 5, e trovare questo freschino fuori dalla finestra, insomma, è stata una meraviglia davvero. Questa notte si è dormito bene, diciamo la verità, ma le previsioni del tempo con i nostri amici di Trebi Meteo ci dicono che le temperature si rialzeranno di nuovo, li ascolteremo più tardi. Adesso invece ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter.

Che cosa c'è? C'è un'idea bellissima che si chiama Union, la prima orchestra nazionale universitaria italiana. Pensate, 60 giovani under 25 che si uniscono per suonare insieme, nasce a Pavia, e tra l'altro ci sarà la possibilità di vederli, perché debuttano al Teatro Fraschini, scusate, di Pavia il 3 giugno. E questa idea nasce con l'obiettivo di evitare l'abbandono degli strumenti musicali durante il percorso universitario. Allora, cosa succede? Succede che studenti provenienti da atenei diversi, con discipline lontane, percorsi di vita paralleli, uniti dalla passione per la musica, si uniscono appunto per dare vita a questa grande, grande orchestra. Ed è un'idea, a mio avviso, bellissima, perché ci sono questi 60 giovani musicisti under 25 selezionati in tutta Italia, dal violino proveniente da Roma, al violoncello da Bologna, all'Università di Salerno, il Politecnico di Torino, insomma tutti gli strumenti che arrivano da tutta Italia, che si uniscono per formare questo ensemble eterogeneo che diciamo supera i confini geografici. E il 3 giugno, come dicevamo, c'è il debutto a Pavia con questa orchestra sotto la direzione di un giovane maestro, e sul palco appunto ci saranno tutti questi strumenti che dialogheranno, scusate, tra loro, con la passione di questi ragazzi che arrivano da realtà diciamo così scolastiche diverse, e che sono appunto universitari, ma che vogliono mantenere la loro passione per la musica. Quindi un bellissimo laboratorio dove discipline diverse si incontrano. Il 3 di giugno a Pavia il debutto di Union.

Santana featuring Wyclef Jean con Maria Maria del 1999. Il 24 giugno al Teatro Argentina di Roma si terrà l'evento dei Nastri d'Argento 2026, fra l'altro 80 anni compie questo premio, e La Grazia, il film di Sorrentino, guida le candidature con ben 9 nomination, ma ci sono tantissimi altri film che vengono selezionati da giornalisti cinematografici italiani, e appunto ci sono tanti altri candidati. Tra l'altro La Grazia, come dicevamo, di Paolo Sorrentino con 9 nomination, una novità: Buen Camino è il primo nastro dell'anno a una commedia. Sono complessivamente 36 questi titoli attualmente al vaglio della stampa specializzata, che voterà appunto i vincitori. Dopo le 9 candidature della Grazia ci sono altre nomination per 5 secondi, Gli occhi degli altri, Le città di pianura, Le cose non dette, e 5 candidature per 40 secondi, La gioia, Primavera, Duse, Il dio dell'amore, Notte prima degli esami 3.0. poi si continua con tanti altri film, poi la premiazione dei registi, dei protagonisti, insomma tante nomination per questo appuntamento che, come dicevamo, si terrà con la consegna dei premi mercoledì 24 giugno al Teatro Argentina di Roma, ma in occasione di questa 80esima edizione di questo riconoscimento, appunto, Nastri d'Argento. Noi continuiamo con la musica su Radio San Marino, adesso insieme a Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento una...

0: numeri uno passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino.

musica su Radio San Marino, in questo caso con un vecchio successo del 2012 di Cesare Cremonini, intitolata Il comico sai che risate, è il titolo proprio di questa canzone. E a proposito di buona musica, se hai tra i 20 e i 35 anni e ti piace la musica, ti invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica, sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Basta scrivere una mail a produzione@sanmarinortv.sm o inviare un messaggio WhatsApp al 335 104 1027 con i tuoi dati entro il 14 di giugno. E noi continuiamo con ancora buona musica. Adesso con noi c'è Miley Cyrus con Easy Lover e poi un'altra delle new play, un'altra novità di questa settimana qui sulla radio che senti, e sarà tutta italiana.

0: Si chiama Vita, Morte, Miracoli, il nuovo album di J-Ax. C'è questo singolo che arriva fresco fresco qui su Radio San Marino ed è intitolato Hippie Yayo, però anche no, dove ci sono all'interno tanti generi musicali ma anche tanti messaggi in favore della pace e contro gli estremismi. Lo ascoltiamo, New Play sulla Radio che senti.
1: Ascolti i successi di domani. 1, 2, 3.

IPIO, però anche no, il brano di J-Ax che anticipa l'uscita del nuovo album, un brano molto estivo, con così questi ritmi veramente belli che fanno venire voglia di ballare e cantare, ma senza smettere di riflettere. Questo è il tema di questo brano. Adesso arriva una compilation, tre dischi senza interruzioni, con Francesco Gabbani, Summer Funk, Alex Warren, Ordinary e Celine Dion, That's the Way It Is. Buon ascolto.

0: di Radio San Marino.
1: E dopo l'appuntamento con la compilation, eccoci con l'agenda per consigliarvi qualche appuntamento da non perdere in questi giorni. Questa sera naturalmente l'appuntamento con Vasco Rossi allo Stadio Romeo Neri di Rimini, la puntata zero, anzi la data zero, scusate, del suo tour che parte proprio da Rimini, ma io vi porto anche a Bellaria Egea Marina perché la canzone d'autore condivide un weekend di folklore da sabato a martedì. Infatti nel quartiere Borgata Vecchia arriva la Borgata che danza, e all'interno proprio di questa manifestazione lunedì in piazzale Capitaneria di Porto sarà la volta della serata Enrico Ruggeri in orchestra, concerto gratuito in cui il cantautore si esibirà con una formazione di 24 elementi tra archi e fiati, oltre alla rock band con arrangiamenti e direzione del maestro Dino Gnassi. Quindi a tutti voi l'augurio naturalmente di un bellissimo fine settimana.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o

0: sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, Agrigarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Collection su Radio San Marino. Ritorniamo al passato con uno dei grandi successi degli anni Ottanta. Foreigner, I Wanna Know All Love Is, 1984, è stato un successo enorme per questa band che è arrivata proprio al numero uno dei singoli più venduti sia in inglese sia in Inghilterra che in America.

È rimasta sicuramente una delle canzoni più famose dei Foreigner, questa I Wanna Know Where Love Is, 1984, brano che fa parte delle nostre collection. Sono le 10:56 su Radio San Marino. Tra l'altro questo brano fa parte anche di diverse colonne sonore, sia di film che di serie TV, l'abbiamo ascoltato un po' ovunque. Noi arriveremo tra poco quindi al segnale orario delle ore 11 con l'informazione e subito dopo anche con le previsioni del tempo. 10:56 dicevo, Anna Gaspari con voi oggi fino a mezzogiorno in questo ultimo weekend del mese di maggio.

0: Da ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
1: Ora esatta sono le 11.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Si terranno lunedì 1 giugno alle 15 in Pieve i funerali di Stato di Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità, scomparsa ieri a 63 anni. I capitani reggenti Alice Mine e Vladimiro Selva hanno proclamato per lunedì una giornata di lutto nazionale. Questo prevede che scuole e uffici pubblici chiudano alle 14 e che venga esposta la bandiera a mezz'asta. Ci sarà inoltre un minuto di silenzio alle 9, nonché la sospensione di tutti gli spettacoli pubblici. Intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima e affetto. I capitani reggenti ricordano l'esemplare spirito di servizio di Mariella Mularoni. La Repubblica, evidenziano i capi di Stato, perde una figura di altissimo profilo istituzionale, fermamente legata ai valori della comunità sammarinese. Il Congresso di Stato sottolinea che fino all'ultimo istante, nonostante la sofferenza e le crescenti difficoltà fisiche, Mariella ha continuato a esercitare le proprie funzioni con la dedizione encomiabile, anteponendo sempre il bene pubblico e la cura della cittadinanza alle proprie personali battaglie, scrive il governo. Passiamo all'economia. La Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio annuncia l'emissione di un nuovo titolo di Stato per 50 milioni di euro con scadenza a 12 mesi, caratterizzato da un tasso di interesse pari al 2,35%. Le prenotazioni per l'acquisto del titolo saranno raccolte dal sistema bancario sammarinese a partire da lunedì 1 giugno fino a venerdì 12 giugno. La Segreteria di Stato invita gli interessati a contattare le proprie banche di riferimento per ulteriori informazioni riguardo l'operazione e i dettagli relativi alla sottoscrizione. Ora la pagina internazionale. Slitta ancora il sospirato accordo tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le indiscrezioni di un'intesa vicina, la Casa Bianca frena gli entusiasmi, smentendo ogni decisione definitiva. Secondo fonti interne, il presidente Donald Trump siglerà il patto solamente se questo rispetterà le sue linee rosse. Tra le condizioni figurano la riapertura dello stretto di Hormuz e il divieto assoluto per Teheran di possedere armi nucleari. Anche in Iran crescono però le tensioni. Secondo il New York Times, i falchi del regime stanno cercando di far fallire un potenziale accordo con gli USA. E per finire lo sport, il Molteventi ha ospitato il seminario chiamato Allenare il futuro, interamente dedicato ai giovani nello sport. Ad organizzarlo la Federazione Sammarinese Pesi insieme al CONS per tutti gli allenatori. Lo scopo è migliorare le strategie della performance. Il relatore principale Antonio Urso sottolinea che il futuro dello sport e di ogni organizzazione, di ogni società, sono i giovani. Il corso ha quindi affrontato la parte metodologica dell'allenamento, la parte psicologica e quello della comunicazione. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Per questo sabato e domenica prevediamo tanto sole, ma anche con il caldo che torna a intensificarsi, temperature massime che torneranno anche ad avvicinarsi ai 34-35 gradi. E poi attenzione, lunedì e martedì giornate più variabili. Nelle ore pomeridiane e serali passeranno dei temporali, fenomeni magari di breve durata, ma ripeto, lunedì e martedì un po' più di instabilità e a quel punto anche con il rischio della grandine. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Sono le 11:04 minuti, grazie alla nostra redazione per l'informazione e naturalmente agli amici di Trebi Meteo per le previsioni del tempo. Come avete sentito, questo sarà un weekend caldo e poi ci sarà un po' di instabilità, speriamo non la grandine, però insomma tornerà un po' a piovere a quanto pare. Intanto io vi auguro naturalmente un buon weekend e poi c'è Saif adesso che ci augura buona domenica con questa sua nuova canzone. Allora noi la ascoltiamo qui sulla radio che senti in questo sabato 30 maggio.

Shivari dal 1999, questo brano intitolato Good Night Moon, a proposito di luna, è da non perdere assolutamente questa notte l'appuntamento con la luna blu. Ecco, è una luna piena blu che conclude proprio il mese di maggio, un'altra l'abbiamo piena, l'abbiamo avuta proprio a il primo del mese, quindi due addirittura. È una luna blu che viene chiamata così non perché sia blu, ma viene dal nome inglese Once in a Blue Moon, un modo di dire quando c'è un evento che accade raramente, quindi insomma si dice così, Once in a Blue Moon, e da qui il nome. La luna blu quindi è già alta in cielo, a dire la verità, però insomma quella della notte tra il 30 e il 31 sarà una bellissima luna, anche se non gigantesca, che potremo ammirare proprio per concludere questo mese di maggio. Tra poco invece parleremo di cinema e di un film dedicato alla vita di Lucio Dalla, che le cui riprese inizieranno il 12 settembre. Adesso Fred De Palma, Nitta e Miss Killa, La Testa.

Un grande Stevie Wonder, brano bellissimo questo del 2005 intitolato Seasons of Love. E a proposito di grandi della musica, in questo caso italiana, parliamo un attimo di Lucio Dalla, uno dei cantautori italiani più amati, che ci ha lasciato nel 2012, ma arriverà al cinema con il film intitolato Lucio, diretto da Ambrogio Lo Giudice, che era un amico di Dalla, e spiega che lo racconterà proprio nell'arco temporale che va da Lucio bambino fino a Caruso, un excursus in quel periodo proprio dove verranno raccontati i momenti più nascosti, e tra l'altro verrà ricostruita anche la casa di Lucio Dalla quando era bambino a Bologna, e le riprese inizieranno proprio il 12 settembre a Bologna naturalmente, e si sta cercando, adesso sono aperti i casting e si sta cercando anche l'attore, il protagonista, una persona che sappia cantare, recitare, insomma, che assomiglia al grande Lucio Dalla. Quindi attendiamo novità per questo film che, come dicevo, ci riporta a questo grandissimo artista italiano. Si intitola Lucio e arriverà nelle sale, non abbiamo una data precisa, speriamo il più presto possibile per tutti i fan di questo grandissimo cantautore italiano. C'è Irama adesso su Radio San Marino, e poi un'altra canzone che ci riporta al 2010 che io amo moltissimo, Cypress Hill con Pitbull, Mark Anthony, Arma da Latina.

Ancora novità su Radio San Marino, adesso con il nuovo singolo di Clara e San Giovanni. È un brano che racconta la voglia di spensieratezza, un brano decisamente estivo, e un video che ha ottenuto migliaia di like appena uscito, insomma un grande successo. È intitolato Le ragazze, New Play sulla radio che senti.

latino e brano tipicamente estivo, questo di Clara e San Giovanni, Le ragazze, una delle novità di questa settimana su Radio San Marino. Alle 11.32 è il momento però di lasciare spazio a un'altra compilation, tre dischi senza interruzioni con Gaia, bossa nostra, Luca Carboni. Bologna è una regola e subito Ram, Shiny Happy People. Buon ascolto.

Bologna è una regola, brano del 2015 di Luca Carboni, che conclude la compilation in compagnia di Anna Gaspari. Tra l'altro Luca Carboni sarà in concerto, vi ricordo, il 14 di luglio a Cervia. Sono le 11.43 su Radio San Marino, ancora un quarto d'ora in compagnia della sottoscritta in questo sabato mattina 30 maggio, adesso con Comrade, Hug Yourself, e poi con una delle collection di Radio San Marino. Questa volta ci porterà negli anni 90.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di

0: San Marino, la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Cerco was

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te. Una delle band di maggior successo negli anni 90, i Take That, con questo singolo Back for Good, ci riportano al 1995, un singolo che ha avuto un grande successo ed è estratto dal terzo album del gruppo, Nobody Else. Lo ascoltiamo.
2: Rivivi insieme a noi le

con questa dolcissima ballad del 1995 dei Tech Debt, Back for Good. Arrivano i saluti da parte di Anna Gaspari, sono le 11 e quasi 56. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un bellissimo fine settimana e un buon proseguimento d'ascolto qui sulla radio che senti. Adesso arriva Fra Quintale con Aranciata, poi vi lascerò insieme alla nostra top 50. Di seguito alle 15 arriverà Katia De Monte a tenervi compagnia e poi per continuare, per proseguire il sabato pomeriggio sui 102.7 anche Roberto Bagazzoli a partire dalle 17. A tutti voi buon weekend e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

discoteca delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: numero 23.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: buon pomeriggio. Sono le 14. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 17.

Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Se anche tu

0: Pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti? Nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Guardalo in televisione.
3: Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV.
4: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.

0: Domenica.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Ultimo, romantica. Però che...

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
4: Guardalo in televisione.
5: Sogni, paure, speranze, ricordi, amori, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me: abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale, tutti i martedì alle 22.30 su San Marino RTV. Vi aspettiamo.
6: Rivedilo su RTV Play, quando vuoi.
7: Radio San Marino per il sociale.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come, come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
10: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
11: Numero 3.

30 maggio, io sono Katia, eccezionalmente oggi con voi anche in questa bellissima fascia oraria, anzi sono pronta per farvi compagnia fino alle 16.30, quindi se siete in macchina lì con i finestrini abbassati, se vi state rilassando in riva al mare, se siete a casa o siete insomma nel bel mezzo delle vostre faccende pomeridiane, qui c'è una scaletta bellissima innanzitutto, quindi bella musica che non ammette assolutamente soste, quindi il ritmo è quello giusto, l'energia è quella bella del sabato pomeriggio e quindi siamo qui semplicemente per goderci tutto questo insieme, nessun preambolo, nessuna attesa, anzi facciamo una cosa, 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp, intanto noi andiamo subito a tuffarci nel primo brano che sta arrivando proprio per noi, si parte fortissimo con l'ironia e la genialità di Fulminacci, questo è Maledetto Me su Radio San Marino, la radio.

Mamma mia, che salto indietro nel tempo, Alisee, anni 2000, Mua Lulita su Radio San Marino. E era l'anno 2000 e questa canzone, insomma, in lingua francese divenne veramente un fenomeno pop di proporzioni gigantesche, conquistando tutte le classifiche in Europa, Italia compresa, e tutti, ma proprio tutti, provavano a cantare il ritornello fingendo di conoscere il francese, diciamo masticando anche un po' parole a caso sopra la base musicale. Però la cosa affascinante di questo brano, io lo ricordo perché ero presente, ero viva e vegeta, ero in piena adolescenza, è chi c'era dietro le quinte. Cioè, a scrivere e produrre Mua Lulita fu la regina indiscussa del pop d'Oltralpe, Mylène Farmer, che scoprì Alizée proprio in un tale show televisivo. Infatti decise di cucirle proprio addosso un'immagine fresca ma anche un po' misteriosa, che poi si sposava perfettamente con questa melodia, creando, diciamo, uno di quei tormentoni rari che definiscono un'intera annata discografica. Anzi, a distanza di tanti anni, appena parte un po' il beat iniziale, è impossibile, almeno per me, non canticchiarla. E a proposito di successi impossibili da non cantare, arrivano anche i Roxette con I Wish I Could Fly.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: La grinta pazzesca di Dito nella Piaga con Che Fastidio. Fastidio che molti di voi magari stanno provando in questo momento, ripensando alla domanda che vi ho fatto poco fa, cioè vi ho chiesto, ispirandomi a una canzone precedente di Coez, qual è l'attività quotidiana per cui sentite che ci vorrebbe letteralmente una laurea. E allora leggo il messaggio che mi è arrivato da Roberto, che scrive: Katia, la mia laurea ad onorem andrebbe a chi riesce ad avvolgere le cuffiette del telefono senza che si trasformino in un nodo marinaro inestricabile appena le metti in tasca. È fisica quantistica, ti do ragione. Comunque adesso ci sono quelle wireless, ecco, magari può essere un buon rimedio. Poi Silvia, io richiedo una laurea in architettura per riuscire a rimettere tutta la spesa nei sacchetti senza schiacciare niente, mentre la cassiera del supermercato lancia i prodotti alla velocità della luce. Silvia, veramente hai centrato il punto, quello è un momento di puro panico. Poi a finire c'è Lorenzo: ci vuole una laurea in interpretazione per capire cosa voglio stampare, visto che la mia stampante decide sempre di non funzionare quando ho un documento urgente. Vabbè, comunque siete uno spasso, noi continuiamo con il nostro ritmo. Arriva Ed Sheeran con la sua Think It Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

sì, questa canzone potrebbe essere anche un augurio per l'estate che sta arrivando, una bella summer funk, Francesco Gabbani, anzi con queste belle vibe coloratissime, perfette per il periodo. Stavo guardando l'orologio e devo dire che insomma il nostro viaggio è arrivato al finale, anzi vi ringrazio per aver giocato con noi, per i vostri messaggi, per l'affetto. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, domenica mattina, a partire dalle 10. Sapete, noi la domenica ci alziamo un po' più tardi, quindi mezz'oretta dopo rispetto al resto della settimana, quindi mezz'oretta adesso di Super Hits, poi arriverà il nostro Roberto Vagazzoli a portarvi fino alla cena, dall'aperitivo alla cena, quindi preparatevi. Poi ovviamente la musica di Radio San Marino non si fermava mai. Dalla vostra Katia è tutto, noi ci risentiamo prestissimo domani mattina, ciao a tutti.

No, è perché ci sono, eh? Sì, sì, non è un caso. Cioè, programmatissima la cosa. Bentrovati, buon sabato e naturalmente pronti perché stiamo per affrontare insieme 2 ore e mezza. Arriveremo infatti fino alle 19:30 di questa giornata. Almeno pensando ai nostri vicini di Rimini, un po' caotica stasera, concerto di Vasco Rossi, è cominciato anche Rimini Wellness, quindi c'è un traffico sicuramente importante e ci vuole calma e sangue freddo. Allora, dicevamo che abbiamo del tempo, 2 ore e mezza, che c'è la musica che è il nostro elemento fondamentale e possiamo dare il via con Alex Warren.

Conscious Idea su Radio San Marino, 7 minuti dopo le 17 di quest'ultimo sabato del mese di maggio, insieme a Roberto Bagazzoli. Una storia che sembra quasi, non so, la trama di un film, sicuramente anche un po' fantasy, perché no, che arriva da Fermo. Siamo in provincia di Fermo, nelle Marche. Una donna ha trovato una vecchia scatola di biscotti e, aprendola, ha trovato dei libretti bancari. Non conoscendone il valore, naturalmente ha deciso di rivolgersi ad un'associazione di legali. Vecchi libretti cartacei che erano stati emessi dalla cassa di risparmio di Fermo, appunto, la cassa di risparmio locale, che adesso attualmente è stata assorbita da un grande gruppo, e che praticamente risalgono ad un periodo fra gli anni 60 e gli anni 70. Importi che, insomma, guardando così, sembravano piccolini, ma messi insieme, l'avvocato ha detto: signori miei, qui non siamo miliardari, ma sono 73.000 euro. E sicché adesso questa signora ha deciso di chiedere questi soldi alla banca, ma probabilmente potrebbe anche rischiare che, essendo passato troppo tempo, questi titoli siano prescritti. Io mi auguro veramente di no, perché sarebbe veramente una beffa. Comunque, complimenti a lei, complimenti per questo tesoro ritrovato. C'è Elisa.

Siete su San Marino, sono le 17:15 insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo adesso di Putin, che a quanto pare ha l'ossessione dell'immortalità. È tosta come cosa, no? E fino adesso per le ricerche ha investito 26 miliardi di dollari. Sembra che Galeotta sia stata una conversazione registrata a microfoni aperti fra lo zar e Xiaoping, sotto lo sguardo divertito del leader nordcoreano Kim Jong-un. Praticamente a settembre a Pechino il presidente russo argomentò con il padrone di casa cinese in una breve camminata che gli esseri umani avrebbero potuto raggiungere la vita eterna grazie a continui trapianti di organi, insomma, stampa in 3D, una situazione che vacci un po' a mettere ordine lì. Vabbè, comunque sia, ecco, sicuramente c'è qualcuno che ne approfitta, che c'ha la mano tesa, perché 26 miliardi di dollari sono una cifra veramente spaventosa. Another 54 Ultra, ecco, Talk to You. Adesso su Radio San Marino ci mettiamo, dai, un po' di ritmo in questo pomeriggio e direi che ci sta. Forza e coraggio!

Vittorio Mediano, Grande Liga, protagonista su Radio San Marino. Dunque, stavo dando un'occhiata, parlando di cinema, in questo sabato pomeriggio, che se n'è andata Marzia Lucas. Chi è? No? Dice, vabbè, insomma, forse quelli che sono un po' più dentro, gli appassionati di Star Wars, sanno di chi sto parlando. È la montatrice che contribuì in modo decisivo alla nascita dell'universo di Star Wars e che vinse l'Oscar per il montaggio di Guerre Stellari. Se n'è andata mercoledì scorso a Rancho Mirage in California, aveva 80 anni. Ricordiamo che si chiama Marzia Lucas, in realtà è Marzia Lou Griffin, era nata a Modesto in California nel 1945 ed era stata Lucas per

perché era stata anche moglie di George Lucas per 13 anni, circa dal 1969 al 1983, e aveva lasciato assolutamente, diciamo, un'impronta forte al successo di Star Wars, e per questo naturalmente dobbiamo a lei, come sempre, ringraziamenti infiniti. The Bowser.

Bar Song su Radio San Marino. Siamo arrivati alle 17:30 di questo ultimo sabato del mese di maggio e siamo prontissimi adesso a farvi sentire qualcosa che ovviamente porterà una nota ancora più positiva nelle nostre classifiche nelle prossime settimane. È il nuovo singolo di J-Ax che si intitola Ipiaio. Però anche no, lo ascoltiamo adesso qui su San Marino come novità. Ascolti i successi di...

epigliaio, però anche no, mi sembra più che giusto. 17:33 minuti, se avete fra 20 e 35 anni e vi piace la musica, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica. Sarà sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Basta scrivere un'email a produzione@sanmarinortv.sm oppure inviare un messaggio WhatsApp al 335 104 1027 con i vostri dati. Ricordo che ovviamente per essere protagonisti c'è tempo fino al

prossimo 14 giugno. E adesso è il momento della nostra compilation, fra poco ritroveremo Irama con Cabana, U2 con Staring at the Sun, comincia Anastasia con Welcome to My Truth.

Potevano che riempirmi il cuore di gioia, devo dire, sono cintura nera di YouTube praticamente, ho a casa qualunque cosa incisa da loro, dai vinili ai CD, naturalmente passando anche per i DVD con i loro concerti, di conseguenza insomma è già una voce la mia che stenta, ma oggi pomeriggio ha dovuto sopperire anche al fatto che ho voglia di cantare. Vabbè, che volete fare, ognuno ha le proprie debolezze. Sabato 30 maggio, siete con Roberto Bagazzoli, fra poco parleremo di nuove tendenze, però fra poco, prima sentiamo Selena Gomez, Benny Blanco e la canzone che è Sunset Boulevard.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Love.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Urca, ma era giovane, ma tanto giovane. Sono passati diversi anni, mettiamola così, e questa è la canzone che, diciamo, per lui è diventata assolutamente iconica, nonostante oggi sia diventato adulto. È il Neck che ascoltiamo con Laura Non C'è dal 1997.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: non c'è
1: o c'è? Vabbè, non si è mai capita, comunque era Neck del 1997 in quella che è la nostra collection sabato pomeriggio insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 19.30. Stavo guardando, ma così non è che abbia delle mire, tutt'altro, ho già dato ampiamente sul fronte dell'evento, però stavo leggendo così, visto che mi ci è caduto l'occhio, su quelle che sono le nuove tendenze degli abiti, in questo caso per la sposa, per il 2027. Attenzione, perché il nero mi passa in secondo piano e sarà l'oro, attenzione, come Nefertiti praticamente, oppure ancora di più vi potete vestire da Pino Silvestre, perché il verde è un altro colore che sta prendendo sempre più campo. Biagio Antonacci.

Sole di San Marino, sono le 18, siete con Roberto Bagazzoli fino alle 19.30 in questo sabato. Buon weekend, ultimo weekend del mese di maggio, gran bel movimento in Riviera per Rimini Wellness, ma anche per il concerto questa sera del Vasco allo Stadio Neri con la data zero del suo tour. Prontissimi per accompagnarvi, per regalarvi ancora un sacco di belle emozioni. Poi fra poco farò dei saluti speciali ad una coppia di ragazzi, ad un cane che sono a Ravenna in questo momento. Fra poco Cardigans, Razor Rewind, subito c'è Olivia Rodrigo e Drop Dead. Buon ascolto.

Dancers in Rewind del 1998. C'è un singolo allarme che è stato lanciato dall'enciclopedia Treccani. Nella società contemporanea, segnata da un progressivo indebolimento dei legami sociali, sta emergendo il fenomeno del barbonismo domestico. Diciamo che è una forma di esclusione e isolamento sociale che caratterizza l'esistenza di chi vive da barbone dentro la propria abitazione, quindi è anche difficile eventualmente da intercettare. Il fenomeno che desta sempre più preoccupazione, dicevamo, per la crescita dei casi, almeno così rileva l'Istituto Treccani, che indaga sulla natura naturalmente di questa voce enciclopedica di approfondimento. Quindi insomma direi che si è anche molto attenti da questo punto di vista a quelle che sono le evoluzioni non proprio positive anche del momento storico che stiamo attraversando. Cermal Meta adesso con Calma Metafisica. Il cielo

Passenger Let Her Go, siete su San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buon sabato, naturalmente stiamo vivendo questo weekend vicini vicini. Parliamo di Lucio Dalla adesso, o meglio che parliamo di Lucio Dalla al cinema. La storia di uno dei cantautori italiani più amati, sicuramente è venuto a mancare il primo marzo del 2012, arriva sul grande schermo. A questo punto è una certezza, ne dà notizia il Resto del Carlino in un'intervista al regista del progetto che è Ambrogio Giudice. L'inizio delle riprese è previsto per il 12 settembre. Lo Giudice era amico di Lucio Dalla e ha spiegato al quotidiano che lo racconterà nell'arco temporale che va da Lucio bambino a Caruso, perché c'è tutto un excursus in cui verranno raccontati momenti, anche quelli più nascosti. Non si parla ancora di quello che sarà l'interprete, anche se si erano fatti dei nomi, però diciamo al momento è mantenuto il riservo, come si dice in questi casi. Bob Sinclair e Keisa, i prossimi protagonisti, il ritmo giusto di I Can't Wait.

Era Zucchero con Naum, pezzo del 2011 su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli. Buon weekend. Allora, maggio si chiude con uno di quegli spettacoli che riguardano almeno il cielo. È già nella notte del 31, quindi di domenica, ci sarà la mini luna blu, un fenomeno raro che unisce due eventi astronomici nello stesso momento. Alle 10.45 italiane la luna sarà piena e naturalmente per la seconda volta nel mese di maggio, ma diversamente alla prima, questa seconda si troverà nel punto più lontano dalla Terra e di conseguenza, insomma, ecco, la Blue Moon sarà anche mini. Stavo pensando al mini me, ma lasciamo stare, non volevo entrare in un terreno che poi può diventare assolutamente scivoloso per quanto mi riguarda. Oh, ben trovati, il fine settimana è con la musica di Radio San Marino naturalmente, con Roberto Baghezzoli fino alle 19.30, adesso Sabrina Carpenter. Thank you.

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter, House Tour, siete arrivati alle 18.27, avete scelto la compagnia di Radio San Marino e adesso avete anche un'altra bella opportunità, quella di scoprire quelli che sono i futuri numeri uno di domani, già le novità che stiamo scoprendo praticamente in queste ore e sono i nuovi primi giri. Si tratta di una gran coppia, Clara San Giovanni. La canzone si intitola Le ragazze.
2: A

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, bentrovati, buon pomeriggio, buon sabato. Viaggiamo naturalmente fino alle 19.30, parliamo delle bandiere verdi del 2026. 3.200 pediatri italiani e stranieri hanno naturalmente dato un voto in base a tutta una serie di parametri. Per quanto riguarda le Marche, naturalmente nominiamo soltanto quella più vicina a noi ed è Pesaro, la città in cui ovviamente è stata consegnata questa bandiera, idealmente questo vessillo verde. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, Bellaria Igea Marina, Cattolica, Milano Marittima, Pinarella, Cesenatico, Gatteo e ancora Misano Adriatico, Ravenna, Lidi Ravennati, Riccione, San Mauro Pascoli, San Mauro Mare. Queste sono le città che hanno ricevuto naturalmente questo blasone per il 2026, che è una cosa importantissima perché le bandiere verdi sono nelle spiagge, dicevamo, più adatte ai bambini: fondali bassi, acqua sicura, spazi ampi sulla spiaggia, i servizi, insomma, ecco, tutta una serie di utilities che servono a rendere le vacanze sicuramente piacevoli. Allora, noi la vostra vacanza la rendiamo piacevole adesso con la compilation, fra poco Harry Styles, ritroveremo con la Pesce di Martino, subito Ricky Martin con La Vida Loca.

Torneranno con la pesce di Martino con la musica leggerissima a chiudere la nostra compilation, che ricordo è stata aperta da Ricky Martin con Livi la vida loca ed è poi proseguita con Harry Styles e American Girls. E stavo così dando un'occhiata a quelle che sono le notizie, insomma, che stanno girando in questo sabato pomeriggio. C'è la fuga di questi poveri cavalli, che sono i cavalli che servono per la parata del 2 giugno, che erano già nella zona del Circo Massimo e che hanno fatto questa corsa bruttissima sulla Cristoforo Colombo a Roma per colpa di fuochi sparati da una festa.

0: Radio San Marino.
1: L'agenda di Radio San Marino vi segnalo: in occasione dell'80° anniversario del diritto di voto alle donne, Poggio Toriana propone un momento di riflessione e partecipazione collettiva con la proiezione del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. È in programma, lo ricordo, lunedì presso il Teatro Aperto di Poggio Berni. Quindi vi do anche l'orario, giustamente, alle ore 21, quindi un'occasione, insomma, per sottolineare un evento che ha avuto un'importanza veramente storica.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, romantica. Però che

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Sato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Dopo il successo di I Feel Love, sempre prodotta dal grande Giorgio Moroder, che è fra le altre cose un produttore italiano, nel 1979 Donna Summer incide un nuovo singolo che sarà ancora un grande successo, ovvero Hot Stuff. Lo ascoltiamo nella nostra collection.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Donna Summer con Hot Stuff, canzone che fra le altre cose finì anche nella colonna sonora del film Full Monty, un film davvero molto molto carino che riscosse anche grande successo al cinema ed era appunto la colonna sonora di uno spogliarello di operai di un'acciaieria inglese che erano rimasti senza lavoro e che cercavano di arrotondare appunto mettendo in piedi questa sgangherata compagnia, direi, di ballerini. Allora, siamo prontissimi per fra poco aggiornarvi con quelle che sono le ultime notizie dalla nostra redazione. Prima però c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Buon sabato su San Marino, sono le 19.
0: Radio San Marino. Le notizie.
14: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per il giornale radio. Lutto nazionale, funerali di Stato per il segretario alla sanità Mariella Mularoni, scomparsa ieri a 63 anni. I capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno promulgato il decreto reggenziale per le onoranze funebri di lunedì 1 giugno nella Basilica del Santo alle 15. Dalle 14, interruzione delle attività degli uffici e dei servizi del settore pubblico allargato e delle partecipate di Stato, delle scuole di ogni ordine e grado, bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici ed istituzionali. Alle 9 un minuto di silenzio. Apertura della Camera Ardente alle 10 a Palazzo Begni alla presenza dei capitani reggenti. A seguire l'omaggio delle autorità presenti e dalle 10:30 l'apertura al pubblico fino alle 14. Alle 15, dicevamo, in Pieve la reggenza renderà omaggio al feretro aprendo così le esequie di Stato. Cambiamo argomento. Assemblea dei soci di Banca di San Marino, un anno complesso il 2025 per le note vicende sulla tentata operazione di acquisto, ma l'assemblea ha accordato massima fiducia ai vertici in scadenza che sono stati così riconfermati, a partire dal presidente Raffaele Bruni. In mattinata anche l'assemblea dei soci dell'ente Cassa di Faetano, che detiene il pacchetto di maggioranza di BSM. Il presidente ha illustrato le novità circa il potenziale investitore che potrebbe subentrare nel controllo di Banca di San Marino. Si tratta di Era Partecipazioni One, società guidata da Oscar Pittini e controllata dalla svizzera Leonardo Holding S.A. Parliamo del ponte del 2 giugno, oltre 10 milioni di italiani in viaggio, l'aumento dei costi legato alle tensioni internazionali e ai rincari dei carburanti sta però influenzando le scelte dei vacanzieri, preferiscono mete più vicine e soggiorni più brevi. A San Marino le presenze di turisti italiani hanno portato alberghi e strutture ricettive al tutto esaurito tra ieri e oggi, con una lieve flessione prevista da domenica, ma comunque risultati positivi, bene anche il settore della ristorazione. Romagna Acque ha chiuso il 2025 con un utile netto di 11 milioni di euro, un più 38,8%, fornendo 106,7 milioni di metri cubi d'acqua alla Romagna e alla Repubblica di San Marino. Confermate riduzioni tariffarie per circa 8 milioni di euro. Dal 2026 la società diventerà l'unico soggetto proprietario delle infrastrutture idriche romagnole, con un forte aumento del capitale sociale. Musica in chiusura allo show con 24.000 fan che hanno trasformato ieri sera il Romeo Neri di Rimini in un tempio del rock in occasione del soundcheck di Vasco Rossi, anticipo del tour che partirà proprio questa sera. Il Blasco ha sorpreso tutti, ha aperto con Vado al Massimo, un brano che non eseguiva da tempo, scatenando lo stadio e centinaia di persone assiepate all'esterno e sui balconi vicini. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, vi auguro una buona serata, vi lascio al meteo.
0: Radio San Marino. Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà ad interessare l'Emilia-Romagna con ampie schiarite e spazi soleggiati. Non si esclude solo la possibilità di qualche isolato piovasco tra pomeriggio e sera, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori massimi che tenderanno ad aumentare e che raggiungeranno nelle ore centrali del giorno anche punte di 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: E ci siamo aggiornati su quelle che sono le ultime notizie, poi anche sulla questione meteorologica che riveste sempre un ruolo importante perché ci serve per organizzarci anche la domenica. In questo caso, insomma, possiamo stare davvero tranquilli perché il bel tempo dominerà, come avete sentito dagli amici di Trebi Meteo. Il saluto come sempre a tutti coloro che si trovano a Rimini per Rimini Wellness, grande appuntamento, ma anche per un altro grande appuntamento con Vasco Rossi questa sera al Del Neri, e lì c'è un gran movimento. Ben trovati, fra poco Smash Mouth.

0: È tempo di andare a spiare fra quelle che sono le novità aggiornate per quanto riguarda ovviamente i numeri 1 di domani. In questo caso al 30° minuto, siamo leggermente in anticipo in questo momento, ma va bene anche così perché c'è la possibilità di sentire Noemi con il nuovo singolo che si intitola Tu cosa fai questa sera. E allora mettetevi comodi, alzate il volume perché arriva un altro dei nostri new play.
1: Ascolti i successi

Tu cosa fai questa sera? Erano i miei protagonisti nello spazio dei New Play di questa settimana. Se avete fra i 20 e i 35 anni e vi piace la musica, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica. Tutto questo accadrà sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Vi ricordo che naturalmente la richiesta di partecipazione va inoltrata alla mail produzione@sanmarinortv.sm o inviando un messaggio WhatsApp al 335 104 1027. Dovete fare tutta questa operazione entro e non oltre il prossimo 14 giugno, quindi vi aspettiamo più che numerosi. Olivia Dean.

Dua Lipa con Love Again, siete su San Marino, forse per un attimo ho avuto paura di non essere compresa, no? In quelle che potessero essere le sue intenzioni, e allora lo ha ribadito molto molto chiaramente che ha, non so, mette anche in conto di poter rimetterci nel suo percorso artistico, quindi nella sua carriera, ma lei sosterrà sempre comunque il popolo di Palestina. Queste sono le sue dichiarazioni rilasciate proprio poche ore fa, naturalmente, alla stampa internazionale. Dua Lipa che abbiamo ritrovato nel corso di questo sabato, oramai tardo pomeriggio, avviati in questo weekend caldo e soprattutto del 2 giugno, che quindi c'ha pure la prolunga, e meglio di così non potrebbe andare, pronti per accogliere anche un'altra coppia, Emma Ercomi. Scusa se ancora

Mercomi con Vacipiano su Radio San Marino. Che i Beckham fossero naturalmente a Ibiza lo sapevamo tutti, no? Perché sono giorni che i tamburi del gossip ce lo fanno sapere naturalmente, con messaggi nemmeno tanto nascosti. Bene, dovete sapere che la vacanza è quasi finita, c'era quasi tutta la famiglia a Brooklyn. No, naturalmente lì ci sono delle beghe familiari che credo vadano anche un po' sistemate. C'è da dire che hanno quasi chiuso la loro vacanza, proprio negli ultimi giorni di vacanza hanno approfittato anche per lanciare un messaggio, ovvero un augurio di buon compleanno ad un amico della coppia molto molto intimo, che è Noel Gallagher, che ha festeggiato il compleanno proprio nel corso dei giorni passati, credo 2 giorni fa per essere precisi. Sono alla fine, vi lascio con il Rolling Stone.

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: Buona serata. Sono le 20.
2: Radio.

lleno de mucha alegría, mucha emoción, tantísimas sorpresas. Habíamos un bellísimo ospite, un figo. Cioè, lui è più figo di me, no, lui è più bello di me, io sono più figo, ma comunque tra pochissimo sveleremo chi c'è qua con noi. Una settimana caldissima in tutti i sensi, anche perché è il weekend del wellness, stanno già arrivando tantissime amiche. Voglio salutare già immediatamente una zumbera internazionale che è Marayas, che viene dalla Toscana. Dal nome si capisce che non è toscana, è cubana, ma abita in Toscana. Quindi sono già qua queste carissime amiche che vogliono essere salutate, perché in questo momento sono sintonizzate con Radio Caribe.

0: eccoci qua, è arrivato il momento di presentare l'ospite di oggi, Jay Jones.
1: Hola papi, come stai papi?
0: Bien, bien, bien, Jay Jones, come già sentite, lui mi chiama papi, vuol dire che siamo in confidenza, vuol dire che ci conosciamo da anni, abbiamo dei percorsi musicali anche attualmente. Quindi sei venuto a presentarci ovviamente il tuo disco, ma prima voglio sapere chi sei, chi sei?
1: Come già mi conosci da tempo, che ci siamo frequentati nei diversi locali, io mi chiamo Jonathan in realtà, sì. Nome d'arte Jay Jones, come hai detto tu prima, e semplicemente sono una persona semplice e genuina che ha voluto buttarsi nel mondo della musica per vedere se tutto ciò che si può creare abbia poi dei risultati ottimi.
0: Quindi mi hai portato una chicca.
1: Ti ho portato una bellissima chicca per quest'estate, che sarà una hit estiva, si spera che sarà una hit estiva, per far poi divertire tutte le generazioni che l'ascolteranno.
0: L'ascoltiamo e poi successivamente parliamo tanto tanto di te. E sai, Radio Caribe, come si intitola?
1: Boom boom boom, boom. Gira gira.
0: Gira gira.

0: Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato Boom Boom Gira Gira di Jay Jones, qua ospite a Radio Caribe. Allora, in che cioè, abbiamo ascoltato il brano, molto bello e carico. E allora, che genere possiamo, in che genere lo possiamo posizionare?
1: Ma lo definiamo come un ballo di gruppo, come ti dicevo prima, per la Riviera Romagnola o comunque per tutta l'Italia, perché è un ballo che porta all'interno qualsiasi tipo di generazione, dai bambini più piccoli ai ragazzi della nostra età, quindi circa dai 25 ai 30 anni, e ovviamente le donne più adulte e gli uomini più adulti. È un brano che rispecchia palesemente ciò che il mondo d'oggi nella musica sta affrontando, quindi la voglia e l'energia di esprimersi e la voglia di ballare.
0: Divertirsi!
1: Noi abbiamo bisogno di questo. Claro che abbiamo bisogno di questo.
0: E poi tu col pubblico in spiaggia tutti gli anni hai un'esperienza pazzesca a Igea.
1: Hai detto benissimo. Noi a Bellaria Gemarina

0: lavoriamo in un bar e dove questo sarà l'epicentro poi della nostra musica che continueremo a produrre e a proporre ovviamente per tutte le persone. E ovviamente vi aspettiamo, perché come avete sentito nella canzone faremo anche il video, quindi sì, sarete tutti quanti invitati, compreso te Raffaele ovviamente, okay, che si terrà domenica 14 giugno.
1: Perché... Sai che voglio invitare a Jeffrey, Jay Peralta.
0: Ah, volentieri, volentieri.
1: A DJ Naps.
0: Ma sai da quant'è che non lo vede? Veramente
1: perché...
0: tanto.
1: Perché noi cerchiamo un po' di, come si dice,
0: collaborazione e unione.
1: Collaborazione e unione, e magari lo stesso pubblico, chissà che non facciamo una fusion e facciamo anche il video di Buri Buri.
0: Un bel featuring anche.
1: Ascoltiamo Buri
0: italiano
1: Buri e lo valiamo.
0: Jay
1: Peralta, DJ Naps alla console in este momento.

0: Siete all'ascolto di Radio Caribe, in questo momento ospiti Jay Jones a Radio Caribe, appunto, che ha portato il suo Boom Boom Gira Gira, molto bello, lo stiamo già ballando, il pubblico lo sta apprezzando. Quando si può girare il video, così invitiamo già il pubblico?
1: Allora, come dicevo prima, domenica 14 giugno al Bagno 61 ci sarà presente Rafael e tutto l'altro staff che si è occupato di aiutarci a
0: che li salutiamo
1: questa canzone. E vorrei anche fare dei ringraziamenti a Maurizio Bertozzi, Paolo Mariello e Stefano Savoretti, perché mi hanno aiutato e mi hanno spronato nel produrre e nel girare tutto ciò che c'è attorno a questa canzone, che, come sai benissimo, c'è tanto lavoro di tutti quanti.
2: Sì.
1: Quindi vorrei fare un ringraziamento a loro in particolare e, come dicevo, domenica 14 gireremo il video.
0: Anche perché, ragazzi, lo diciamo adesso, io non c'ho nulla contro le AI, cioè l'intelligenza artificiale, eccetera, anzi ospiterò anche degli amici prossimamente che stanno lavorando sul genere, ma in questo caso, ragazzi, ci succede la gente con dos pelotas così che ti stanno dando.
1: Direi assolutamente,
0: cioè, li hai già salutati, i musicisti che sono anche i tuoi?
1: Assolutamente sì, e li ringrazio ancora.
0: Oltre alla collaborazione dei musicisti abbiamo la collaborazione con Wannabe.
1: Abbiamo la collaborazione con Wannabe, bravissimo, mi hai ricordato questa cosa qui. Sì, perché nella Riviera Romagnola c'è questo gruppo di animazione che si chiama Wannabe, che lavora all'interno delle spiagge, quindi delle zone balneari e degli hotel, che si occupano per dare animazione sia la mattina che al pomeriggio che alla sera a tutti gli hotel e tutte le spiagge.
0: Quindi la coreografia gli hai dato in mano a loro oppure?
1: La coreografia l'hanno creata loro.
0: Wow! Un applauso per Wannabe.
1: Sì.
0: Non andar via perché abbiamo il percorso, non sparare tutte le cartucce adesso.
1: Okay. Ah.
0: E stessa Radio Caribe, a proposito di novità, ascoltiamo qualcosa di bello, molto carino. Direttore, lei mi stava parlando di Anita con Fred De Palma. E come si chiama?
1: La testa gira.
0: Testa gira. Gira, gira, gira. E sai, Radio Caribe.
3: Aia!

0: Bien, questa è Radio Caribe, noi siamo qua, Jay Jones al microfono, bravissimo già su tutti gli aspetti, anche come stai gestendo, vuol dire che ci divertiremo a vederti il 14 giugno.
1: Domenica.
0: Allora, facciamo una cosa molto carina, dove possono trovarvi di modo che già prendano appuntamento, vedono, tu sicuramente creerai anche una locandina dove darai appuntamento per questo evento del 14, ovviamente.
1: Sì, assolutamente, ti spiego tutto quanto. Allora, oggi ufficialmente è partito il pre-save della canzone, boom boom boom gira gira,
0: che lo sentiamo in esclusiva.
1: Assolutamente, e è partito il pre-save come ti dicevo, e da questo momento qui si può trovare su tutte le piattaforme streaming, quindi Spotify, YouTube Music, Apple Music, eccetera eccetera eccetera. Per trovare il pre-save basta che andate sul mio profilo social Jonathan_Veggetti e lì troverete tutte le informazioni. Ovviamente pubblicizzeremo anche la locandina per questo evento qui, che sarai presente anche tu all'interno. Faremo una fantastica festa in spiaggia con buffet da bere.
0: Wow.
1: E gireremo questi video qui che saranno veramente veramente belli, quindi chiedo la partecipazione a tutti quanti, perché
0: anche
1: sarete...
0: gli ascoltatori
1: assolutamente
0: tranquillo, scrivetemi anche in privato su

0: le mie piattaforme Nunez DJ, sia su Facebook, TikTok, ovunque mi trovate, anche su Instagram.
1: Ci tengo tantissimo questa cosa perché mi piacerebbe tanto coinvolgere tutti gli spettatori di Radio San Marino in modo tale che almeno possono divertirsi, ballare e cantare tutti quanti insieme a noi.
0: Wow.
1: Quindi questa è una cosa.
0: Bene, appuntamento
1: bella.
0: Al 14 giugno, mi raccomando, spiaggia numero
1: Bagno 61 a Igea Marina.
0: Igea Marina.

Amiguitos, amiguitos, purtroppo il tempo è volato, come sempre, qui quando il programma ha qualcosa di interessante e di importante, ma Jay Jones, dobbiamo salutare e ti devo di nuovo ricordare dove ti trovano, anche perché ci sarà questo appuntamento importante il 14 giugno, dove ci saremo un po' tutti, DJ Naps, Wannabe, tutta la chicca, tutto quel gruppo che noi ci divertiamo.

0: aspettiamo anche l'inverno. Allora ci vediamo il 14, appunto, spiaggia
1: Bagno 61
0: Igea,
1: piccolo bar Igea Marina.
0: E per quanto riguarda l'invito, se volete anche prenotare, ci siamo già su
1: Jonathan-Vegetti su Instagram, oppure ci trovate direttamente sulla pagina ufficiale del piccolo bar a Bella Regia Marina.
0: Ok, poi cercate anche me, non è DJ. E a me mi trovate stasera sempre al Coconuts, e per gli altri appuntamenti cercatemi sui miei social. Con questo è tutto, salutiamo, querido amico.
1: Rafael, grazie mille per tutti, vi saluto tutti quanti, è stato sempre un piacere, vi aspetto al Bagno 61. Grazie mille ancora.
0: Io ti aspetto qua per il prossimo brano che porterà.
1: Assolutamente. Sì.
0: Intanto cercate di nuovo, diciamo, il brano.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, giro, giro,
0: giro. Gracias.

0: Avete ascoltato Radio Caribe.
1: Buona serata. Sono le 21.
2: Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
0: La musica dagli anni 90 ad oggi.
3: 1990.

0: Radio San Marino. Radio San Marino 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Su Radio San Marino una grande novità. Torna la magia del symbol.

delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino. In console, Mr. Lori G. DJ.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday. Radio San Marino.
1: Buongiorno. È l'una.
2: Radio.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.